0: Sì, non hai capace.
1: Ci vuole?
0: For one person.
1: Cheers for one person, 727.